Chesty. All'onor di primo abate, Lorenzin l'usuriere, altro proponi di lui più degno.

0: salva tutti, qui verrete tutti.
1: Allora insieme tutte le volte
0: venduto ai fieschi.